0: Sei mai stato al piede del calciatore che sta per tirare il rigore?
1: Bacio, bacio.
0: E il mignolo destro di quel portiere